salgo in islista, serrato ritorno a mezzo la via, discesa dall'uso del nobile amico, ravviso la fante di panda, l'inseguo, la donna vacilla, balbetta, confessa, difando un biglietto recorla di Milo. Io salgo e gli uscito, il servo mi lascio un istante, io corro il diretto e trovo che dice...

La fante mi svela di mondo ritrovo, allora fissata vi perdo armato.

Fa ognuno tralasci e balli e canti l'aria che temperata dà piacere. E la stagion che invita tanti e tanti d'un dolcissimo sonno al bel godere. Ubriachi dormienti.